0: Es una primera de publicar aquí con tu te.
1: Ah, es una primera, es una primera. Sé pasar la vida de otros, pensan que soy comencé a pasar todo su, es de trabajo, es un trabajo que me ha cambiado de mandato a plus près tres años. Pensan que bueno, hay un sol poema que era primero men escrito en francés y que hay traducido o rengato en occitano como he pogut. Ma tutti gli altri sono venuti passo a passo in cercando. Allora, come io pensavo in francese per vedere che voglio dire, ma hai iniziato di tutto scrivere e lingua dopo come potevo e sono troppo conosci l'ortografo che a poi Paolino e Tavi Sergi l'ha battuto, ma un po' ha studiato, ha corretto gli accenti, la salto d'ortografo o le errori di scuola di vocabolario.
0: Quando ubrisse il libro, io... Aquello pazzino, donc un tesque les tissens d'intusuels l'amour, dans tes yeux l'amour. Es une d'ouverture en amour d'aquel libre, vol dire que l'amour est abe qui con que seguis tout le long.
1: Crisi que vive en une époque où se nous a issananat à la. All'aggressività, all'adversità, a pas ragazza los autres, a esses. Su un nombril va essere una catastrofe perché la poesia aro anche per l'amore tabe a quasi una parentesi personale è stato un omaggio che volevo fare alla mia donna alla mia orfenno che quando eri presidente d'Arpo ha accettato il lavoro che facevo di Moncantù e mi ha aiutato tanto che potevo tabe. Ma credo che quel libro per io è soprattutto a me di dire che car fa attenzione perché anche sapendo tutto ciò che è arrivato alla lingua occitana da un paio di secoli e di secoli è quasi un meraviglio che esiste tutto su e che io passo a me l'americanismo e tutto ciò però la lingua francese tabe, so è malmenato e che a di una lingua ne perdiamo. E a quel libro è soprattutto per io e ai riflessi lontani soprattutto perché ne abbiamo discutato tutti e due a Radio Albigès e soprattutto credo in una minaccia in quella lingua è una minaccia che voglio fare la lingua occitana e niente è stata una lingua che può dire delle cose e volevo d'altre cose che dicendomi la lingua che avevo preso le scuole
0: Avevi pensato a un fial per Bastille, così l'abbiamo pensato a quel rituel? Che si è suscata a me la Paulina?
1: No, la costruzione del libro l'ho fatto solo, Paulina non mi ha pas du tout influenzato, né di qualche cosa che sull'organizzazione del libro. Ma mi sono immaginato a Pei, quando l'hai composato, io mi sono moment, che ero finalmente un libro che partisce del presente. Andavo a fare un tour del passato, della storia, e finisco per il presente. Il y a des vocations, des bobeires, a ciò che si passa entre la Russia e l'Ucraina, hai tabe qualcosa allusivo, qualche poema, ciò che si passa dei paesi, come l'Iran, la situazione della sfera, della cultura e della libertà di quei paesi. Voilà, è quicon che. È un musico come. Je ne sais pas si se dit en occitan, un arc-en-ciel qui est parti d'une époque et qui vire, qui tourne. Voilà. Mais là, je pense que tu avais bellissime aussi et que tu tourne à réfléchir sur pas mal de causes et que. Me semble que l'amour est quand même quiconque d'essentiel dans notre monde où c'est qu'à rester de sa gazza l'autre du ventre.